0: Allo? Munyonyi wacu yava ku murongo turabandanya ikiganiro nitumira wawe kugira ngo aruhuke iyi sabato. Tumira rero umuntu uzi neza ko asanzwe ataruhuka isabato kugira ngo aruhuke iyi sabato. Allo?
1: Allo?
0: Tuvugana nande muherereye he?
1: Ni Aisha kiye ku ishederi.
0: Aisha kiye abantu batatu, tumira abantu batatu.
1: Natumire uwo bita Manuel hano nyene ku ishederi. Natumire Tusema na Inosa. Natumire n'abasanzwe bose batari ku ishaba tubaze dusenga hamwe. Murakoze.
0: Bazoruhukire hehe karero tumushimire cyane kandi tubipfurize kubandanya mubwira isabato nziza aho muherereye utumira uwawe byari ku mutima nyine kugira ngo ashobore kuruhuka nawe iyi sabato ujya asanzwe atayiruhuka. Allo?
2: Allo?
0: Amahoro y'Imana. Ego kazi utumira wawe kugira ngo aruhuke isabato.
2: Reka ntumire yami. Ego tukana no kwirangira.
0: Ego.
2: Nantamuga. Nande yabize tuze kuruhuka nane irangira.
0: Wanyuma
2: ni ntibaza tuze kuruhuka nane irangira.
0: Turagushimiye cyane ugira isabato nziza.
2: Yakwezi.